sono visiti, oppure esistono di classi o delle limiti, a proprio me, penso,

0: bisogna cercare anche il possibile di contattare le tre schiere, sia in Lulia o non ho più una risposta o sei stata, era fatta la cinque.
1: Sono più sensato e ce l'ho chiesto.

0: esempio. Ma per il francese vuole che non si trova in primo posto, le tensioni di pour l'invitation extérieure seulement, bien entendu.
1: C'est 233, 237.